Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Missae Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we've just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: Christum Dominus adoravit, et in plenit bonis.
1: Christum, lumen gentium et gaudium omnium vivencium, leta devotione rogemus, da lucem, pacem et salutem, Domine.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Luce che non conosce tramonto, Verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità per la gloria del tuo nome.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.
2: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.
0: Da lucem, pacem et salutem, Domine.